0: Scusi, il suo aveva la macchina per il fuoco del contrafilo per fare accesi la cappotta. La macchina aveva aperto lo scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa!
0: Scusa!